0: Puros big americano.
1: Mangiati pasta americano. E ballati questa. Una canzone americano. Fuori di testa.
0: Non parlo americano. Americano. Americano.
2: Io te pago lo